Kwanza, cheza kama we hutaki. Pili, kata kama mishkaki. Tatu, ingia hapa katikati. Tanga dasho unaloa kama ni samaki.